me di te l'uno. One set a lunatics, e la fa elino. All over no, mother vende, tago, shell uno. Frena si frena de, bet yo, that would a quell uno. Watch a level no, level no. Ready no, ready no. Frena si frena de, bet yo, that would a quell uno. Where me di te l'uno. Level no, level no. Ready no, ready no. Watch a. Le dang pan.